0: Ecco, buonasera, siamo arrivati qua un'altra volta della Radio Amidade 107.3 da David Canabaro, quel programma Avanti Ancora Italiano. Dopo di una buona piova qua che ha dato una buona piova, ma tante balle che ha dato gli straghi, ma in finale così siamo qua a fine 10 adesso con Valti là, qui banda della del Sangon. Qui sulla radio, qui sul Facebook, che stasera che avevamo un problema con Facebook, la radio lo avete del Facebook mio, del Balbinon Nilsson, e allora se volete compartilhar, pare avanti, fermo il filo insieme, qua della radio Amizade 107.3. Così andiamo avanti con la nostra cultura e con il nostro italiano, perché in cui il giorno 21 di settembre tutti giri l'era il dì del gausso, noi siamo italiani gausci. Così allora un strucconazzo a tutti quei che chiese banda di là di guardar, che di ascoltate radio e mandare cadi qua se vuole domandare musiche. Non so se il telefono funziona, il fisso non me ne che funziona a me in finale
1: neanche a sabo.
0: Ma allora
1: no, oltre che funziona
0: 36 33 51 277, tentate ligarsi da se no, e se no avete il WhatsApp del 984 35 24 90. Allora qua non altro, no, neanche quello, no, già che abbiamo mietta radio, ecco d'indio stasera siamo mal ciappai, no, qua
1: il Zap funziona qua, il Zap funziona,
0: ma il Zap funziona guida, eh.
2: Latte feci, no?
0: Sì, il Zap funziona stesso che le mie live della Radio Amizade, ma che il Zap vai. Consita, e salutiamo i nostri compagni.
2: Posto Reginato Cereai, Moto Center Car, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorar Nuovi, Gessinet, Sicredi, Apoio Culturale da Prefettura Municipale di Vanini. BV Agrícola, Restaurante Polo Grumé de Casca, JJF Agrícola, Gatovos Material de Construção, EJP Terra Plenagem, Salão de Beleza Maril de Lorenzetti, lá de São Domingo do Sul. Coasa, Posto 35, Padaria Santo Antônio, Metalúrgica Zavra, Sicredi, absolutamente, Apoio Cultural da Prefeitura Municipal de Davi Canabarro. Qua i nostri compagni de tutti i lunedì del programma. E allora il bruttino che scappa via, fermo il seguente, Nelson. Buonasera!
1: Buonasera!
2: Vai che brusa!
1: Pian pianeta andiamo avanti. Ora con piova.
2: Piova, senza e... piova, troni.
1: Un po' di tempesta che
2: tempesta, vento.
1: Uh-huh.
2: Ma grazie a Dio siamo qua ancora. Mega mia, fatto tanto strago qua per avanti. Ma in volte strano qua tanto.
1: Qua per la nostra regione sta qua, poca piova, ma qua poco distante già. Il barriolo sta grande, no? Credo lì che nei posti che viene gente già per sesta, no? Due o tre persone
0: guardato panico l'altro,
1: ma noi qua siamo qua al Vive Colori, allora da 107.3 fin le 10, che mi pare che la piova la va fin le 10, le 11 qua per il nostro posto. Dopo mi pare che si comincia a meno fermare un pochettino.
2: Fin là per 10 e 11 e mezzanotte lei. Pare bene che ricadetti qua. A lei il mercadente che ha detto buonasera e piova. E piova proprio vera. Guarda Sergio Garbin qua che abete sonisso per te. Te parli massa a verità, te tocca contar busie. Un struccon.
0: Sergio! Nel seguente, allora tanti mi dite che conto solo il busì, adesso fa ok l'ora. Mi continua il mio ritmo.
2: Ah sì.
0: Basta che non vuoi fuggire da raia.
2: Fa come
0: no, mi fa così te e Dio.
1: E per che si va a contare la verità nessuno crede.
0: Sergio le quella il strucconazzo, sono che tanti direi Vanini là di Aci con lui. Ma lei la figura, sento.
2: Ah, sì,
0: non, mi ascolto sempre, da solo quando che non dà proprio. Strucconazzo, Sergio.
2: Guarda lì a Maria Kowakowski, là da Geral Velha, che ha detto buonanotte, buonasera. E piova anche la via Casca.
0: Piove anche per i polacchi, porcheria. Insomma, Casca vuol dire che è più vero di piede qua. Perché sera fino a Corea, 180 mm in tre ore, ore e poco.
1: Ma per tutta la regione lì stanno molto più.
0: Fin Cascia.
1: De qua di un altro
0: in Pinto dollo, Bandera, Cascia, Nova Bassano. Straghe che, meu Deus do céu. Não vou fazer o quê?
1: Ele está pindando um pouco de nós aqui.
0: Guiné, anche qua a lei Marcadenti, che dice buonasera Gramado, piova, ma piova, caro, quale cara di Dio.
2: Ma che trovate qua che mestiere qua?
1: Sera?
2: Sì, si mette mille i paiassetti lì.
0: E quei paiassi?
2: 93.
1: Boneco che si
0: mette. Ma sei il tuo, ma qua, qua no?
2: Ma qua non qua, funziona, adesso.
1: Non sono di verde adesso.
2: Se ga fermava, era lì.
0: Ah, qua amico. No, quale è? Quale è normale? Il tuo...
2: Ora lì che sta chi ha?
0: Però sai di nuovo, mo. Sai entra di nuovo. Dipende che è problema... problema... No,
1: quale Dio funziona?
0: Sì, funziona. Quale? Ah, che avevamo, avevamo bio un pequeno, come che dice...
1: Tecnico, detto.
2: Ciao, ma adesso...
0: Che avremo il gallo con i cellulari.
2: Che danno stronata la forra del tornato.
0: Quello vino mi dice che... mi dice che le suona male.
1: Può essere di volte che internet anche si è meda pin piano, allora lo è
2: ma, no, ma adesso il gamma mi si è messo le figurine.
0: Ma qual mi scia? Qual è sempre... Ma questo qua, quello della radio, questo qua. Bon, se vieni i recadi lì, vieni qua, ne?
1: Presto, no, no, per
0: e là?
1: L'anno verde mio
0: gente. Ah, ma allora mi metto qua. Va capotì mi guardo. Ma
1: guardo qua.
0: Sì, isso lì. Ma così te allora?
1: Ma ieri l'era il dì di Gausso allora.
0: Dì di Gausso.
1: Italiano Gausso.
0: Pilciato nomai.
1: Detto italiano Gausso, uso, ma senza lusso.
0: Senza lusso. E allora volevamo la prossima sonata, volevamo il italiano Gausso.
1: Aspetta che mi far qua dopo lo cate allora. Mandai avanti lì con Ciacoli intanto che mica tu mi pareccio qua.
0: Fello allora che per me contare di più mentire
2: ma di parla massa verità
0: ma, allora chiunque parla verità un che le buone passa di coglione dice il buone passa di coglione e quello che parla verità è sempre castigato Dio valore qua femmo che sacramento ma allora qua vuoi dare un recado qua per domenica di sera qua da Vica Canabaro della Casa di Cultura qua davanti a Praça lì della banda della Praça Casa di Cultura
1: te a Praça

0: Lavoratori, tal, tutto di qua di Davi Canabaro. Questa settimana qua organizza palestre, fonti di interviste con il prefetto e tal, e musico qua della regione, qua del municipio di Davi. Che ne tanti qua musici, sai tu.
1: Suonatori che ne?
0: Suonatori che ne è piazzata lì, che suona bene la gaita, cioè il violone, canta. Allora domenica di sera 7-9, non siete mente guarda, lì da casa. De
1: la cultura,
0: lì davanti da la prassi.
2: Da mio per fare un po' un manco?
0: Come?
2: Entrare.
0: No, ma dopo ti assaida i cobra. Dopo ti assaida. E come siamo andati domenica passata, siamo andati a Cotiporan. Ti ho impegnato a casa di cultura. Cotiporan, dove veniste il mio bisnonno, cara. Mi era emozionale. Dove che veniste il mio sangue di là.
1: Ma... Che non è parenti là o no?
0: Che ne ho mica conseguito perché te sei del lavoro lì, perché la maggioria i vecchiotti e bel che andati, ne? E quei giovani me di saisti e tal, mio amico ta neanche un, fusi per dire. Ma non c'è problema, da detta. Ma le spettacolo, le. Così allora, guarda qua, Vin Marguso. Buonasera, carissimi italiani. Gaussi, Strucon avanti sempre. Ciao Vilmar, brutto bestia don maladio. Ghetto, c'appai la incomenda lì del posto del Tura che te megai in cesta sacco l'altro dì perché che mi ha portato non so che. Ghetto, là i libri. Vediamo. Devo pagarmi a frettene. Non mi è per niente, no?
1: Allora no. Porti le volte a gusto.
0: No, sono stato. Stiamo toccando. Grazie a Pai, sì. Il regalo più vesto che se ne andava, guardi la via preghe magari.
2: Vediamo che parla la più vesta qua.
0: Ma mi guarda che più banda qua, banda sulle era il problema, ne?
2: È malandata su.
0: Ma così sta. Il tempo è la natura, non gli altri niente, vada a queste
1: feste. Mi parlo più del tempo.
0: No, il tempo mi ha sempre detto che le fiabe butta via, le sono commentari, vedi che fa e tal.
2: Ah, ma chi ha un po' di esperienza, Dana, allumiata.
0: Ah, ma il tempo, te sai che...
2: Però che siamo venuti invece per non imparare neanche del tempo.
0: No, ma parlare del tempo è come buttare via fiaba, perché lui fa quello che vuole.
2: Sì,
0: ma... Ora, domani è che viene fuori il sole, domani è che piove mia. Di repente viene una baita di una piovata,
2: ma pur viene fuori il sole,
0: pur viene, e allora le salute è una duvida. Andiamo a muovere una sonata.
2: Detto quella volta che il tuo tempo buono stava il conciuva.
0: Si appaga, l'ho detto che si appaga i libri, si paga il frete. Che devo pagare il frete a chi? Ma che devo pagare un altro?
2: Se ga paga,
1: ma se ga paga adesso
0: porco
1: vai in cerca.
0: Quando un porco
2: la parte sua che ha fatto,
1: sì.
0: Tutta bicio meglio. Stavamo là con sonare.
2: Ma le lonco di manca finisce la stazione dell'inverno.
0: In cui? Domani idea che siamo becchi la primavera.
2: Ma allora siamo becchi perché normalmente finisce drio sera.
0: Mi sono mia lavora.
2: La palestina è mezza.
0: Ma dipende che neanche. Ma anche.
2: Non che sia di manca.
0: Anche di manca. Domani mi sono mia
1: becchi. Fate mezza ora, un'ora in qua a scaldare becchi.
0: Mi ho sentito scero dei fiori prima.
2: E allora scomincia la primavera, o beh, che scomincia allora? Ancora il dì della pianta o dell'albero, che dice l'italiano: l'albero, la pianta, il pianton, il baston. Lassù del nord-est che dice un piede pau.
1: Un piede pau.
0: Un pau de pe. Un pau de pe.
2: Un piede pau, allora che dice. E il giorno allora 20 l'estate, ancora 21 giorno della pianta. E la piova, vento e tempesta, così te l'estate questo primo, l'ultimo giorno dell'inverno, come si dice l'estate.
0: Le devi essere l'inverno.
1: Che volesse sair ben.
2: No, ma te puoi vedere sempre quando scambia stazione, sempre così.
0: E adesso che ne è fin del mese che lei
2: San Miguel,
0: il 29.
2: Mm-hmm.
0: E gli ha detto che settembre va a essere bravo.
2: L'allagamento in italiano si dice come?
0: L'allagamento in italiano turbinato.
2: Mi pensa che quando
0: allaga, forse dire. Invadio.
1: In pinio
0: di acqua, ma in pinio.
2: Mi pensa che sera
1: pinio di acqua.
2: Quando mi sera piccinin, mi pensa il tempo, che parlava questa parola, ma dopo mi aveva finito.

0: De che... tempi in drio mi veniva in mente perché ho visto un reportaggio e che ne era l'abbreviazione da parola, allora mi ho pensato.
1: Di allagamento?
0: Alluvian, le tutta alluvia.
1: Alluvia, alluvia.
2: Allora è tipo acqua sporca, se bruna.
1: Se bruna. Devo pescare che lei si bruna.
2: Devo pescare che in quell'acqua se bruna.
0: Quando che l'acqua corre tanto, che diciamo come?
2: Correntesa.
1: Correntesa. No, le mie correntese.
2: Brasiliane.
1: Le mie correntese, mi sa via. Quell'acqua.
2: Leggera.
1: Leggera dei buoi. La soga.
0: E che dice il vagione, vagione, una cosa così.
2: La vagione.
1: Ma le mie parole italiane, le italiane misturate, le un'altra lingua. Un'altra lingua, una mescolanza. Del italiano
0: con italiano che dice Veneto. La bagione ma le ping italiano italiano gausso, allora
1: italiano gausso per tutti i gaussi
0: e dopo una romantica il bacino dolce col voce d'oro
2: per tutti i gaussi e gausse di tutte le
0: non ci siamo romantici
1: no.

0: Metal Zausa qua da Vicanavaro, paviglioni metallici, falsù galponi stale e anche per le macchine le con Metal Zausa 3351 1444 qua da Vicanavaro per tutta la regione. Con ingegnere responsabile anche te puoi fare il tuo orsamento. Metal Zausa qua da Vicanavaro, paviglioni metallici.
1: BV Agricola. I gattante macchine per l'agricoltura, piantadere, adubadere, polverizzatori, grade, aradi, perfuratori del suolo, foragere, trattori seminovi, geratori trattorizzati, motosere, rossadere e macchine da tagliare grana. E per scaldare l'inverno, i gaffogoni campieri con sciappa di vieiro ceramica rivestite di inox, della rua Borges de Medeiro 225 in Casca. Telefono 3347 1440. BV Agricola de Casca.

0: Ristorante Apollo Gourmet. Serve mangiare di mesi di domenica al vendere e fare serve per feste, casamenti e fa un mangiare sempre di casa, specialmente italiano. Localizzati là in Casca. Telefono 3347 1261 o 991 54 86 53. Ristorante Apollo Gourmet di Mingon Luz e Famiglia.
1: Quanto tribulare di tanto mal de pança.
2: Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno della nonna? Qua da Vicanavaro, lì te la Fabrizio d'Olivera Pilar, sul telefono 3351308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio, che padaria lì da banda del Sicredi.
3: Moto Center Car, auto elettrica in generale. Meccanica di moto, motosserre, air condizionato, magnete air gramato e così avanti. Lata Rua Padre Paolo Chiaramonte, Centro Antico F Car in Vanini. Telefono 981 39 0960 con Junior o 981 45 29 39 con Gule.
4: JP Terraplenagem, com draga, escavadeira e trator de esteira. Limpa e fa pesqueira e destoca. Faz cabo e pesqueira anche se te vuoi. Prezzi buoni e parcelai. Com maquinista de experiência e de prima riga. Vá lá até a rua Alcido Carat, 427. São Domingo do Sul. E falei com João Paulo Bettinelli. Ou liguei pelo telefone 54 999 80 20 35. JP Terraplenagem. Gaveu Capio.
3: Sicredi, è un banco per le famiglie, là te fa finanziamenti, pronafe per le rosse, i gang, consorsi, sicuri di vita, case, auti e tante altre cose. 33 40 11 15, là te unità de Vanini.
2: Oasa, cooperar para desenvolver, compra e vende produti agricoli, soja, milho, cevada, formento, canola e anche adubo, ureia, semente e velém para le rosse, diesel direto da colônia e ração a granel e anche sal mineral e com assistência técnica 3348 1153 Coasa.
0: Orar móveis, móveis sobre medida, cozinha, sala, quarto, banheiro e lavori bem fatti, com o popular Cetim ou com Sérgio Luza. Lá pela rua Presidente Varga, 258, em Vanini. Teléfono 981-48-11-12. Decorar móveis de Vanini.
3: Posto Reginato, lá te cate de tudo que ganhei de um posto. Lavagem, borracharia, polimento e te se bem atendeste. Teléfono 3340-1133, lá com o nosso amigo Altura em Vanini.

0: Ecco, guarda qua, i cadetti qua dopo due belle sonate. Altemir Viesel che ha detto buonasera, buonasera Altemir. Qualche ora pronta te la ta fascia lì che andiamo a fare una viaggiata dopo lì 92. Ah, bicho bello. Jardel Balbinotti che ha detto buonanotte primo.
1: Buonasera Jardel, sopra in alto, fianco e voce. Amico vis prima lì che le permette che è una bella musica. Dopo mandiamo la musica a partire Jardel.
0: Lei Danilda Rocha Vigioli che ha detto quero pedire una musica para a famiglia Desolto Bassanello da Salette. O shot de l'arrangente, buon programma para vocês. Grazie, un truconazzo. Per amor di Dio, becca punta a posto là. Nesso che becca catafora lì, per amor di Dio. Floriano Jorge Rosigneschi che ha detto buonasera, amici italiani, un trucon a tutti i valti. Salute, grazie anche per te. Femmo anche avanti come i polacchi, sembra che piove.
1: Rosigneschi.
0: Deixa che piove lì,
2: Rosigneschi, sarà lo rose che volaro dire che gneschi.
1: Un rosegadorle.
2: Rosigneschi.
1: Roedor.
2: Rosigneschi, sarà che.
0: Riccardo Previatti Berton, buona notte, buonasera. Maritania Parecida Basso Bassol che ha detto buonasera italiani, buon programma a Valtri Strucon, grazie su a Nova Resci. Porco diavolo, la strapportiamo mio di posto, eh?
1: Adesso resti tu di portare che nel mio su fianco a me mette che ne è un'altra banda.
0: Luis El Defonso Bellan il che ha detto qua buonasera italiani, bel programma per portare avanti la Cariola del Talian. Sono qua in Antonio Prado, devo ascoltare. Vuoi dire che anche mi fa parte del programma Talian che la Montanara, qua nella radio Solaris 88.3, una sbrassolata a tutti gli altri.
2: Bravi.
0: Oh, che bellezza, grazie. 88.3, Radio Solaris. Cositasi. Eliette Guberci. Buona notte, Eliette Stindo di Sananduva. Buonasera a tutti là di Sananduva. A italiani buona gente. Do
2: ieri era del parco del Rodeo o ieri l'altro di fare il programma?
0: Non sei
2: mi pare sì il gusto la compagnia
0: mica ho sentito dell'Inter che il capesso non ha vergogna lui la mia guarda
2: ragnò mai una derota
0: la do al Moncurta, la do da Garirova, gente buonissima lì. Sì. Oh, truconazzo tutti là di Sananduva. Usita?
2: Già lo dite che ha pagato qui al prete, il frete di libri?
0: Ha pagato i frete di libri.
2: Ben applicato i soldi.
0: Usita, questo non può lasciare la conta atrasata.
2: Ma è intaccesa che te
0: qua. Per l'amor di Dio.
2: Diamo i nostri compagni, Colvino.
0: Ma a me qua mi tocca smasciare tutto il cellulare. Ma vai fatti.
2: Nasta per dopo.
0: Dopo femmo.
2: Giusto qua al posto 35 di Milton Dall'Agnol, qua a Canabaro, per tutti quanti della nostra regione che vi occorre dei prodotti del posto, letto il posto 35, qua dell'avvenida, tanti anni vecchio qua a Canabaro. Stroconasso a Milton e la sua famiglia, e tutti quanti funzionari e fornitori. Valti che vi occorre lì in colonia il diesel, me ne lighe lì o venire qua anche del posto Ciappè, ma se lighe per lungo meno anche là del 996 32 87 42. E tutti quanti qua de Canabaro e della regione che passa qua dell'asfalto o della RS qua anche potete fermare lì e fare una descansadina e parecchiare il camion e l'auto camionetta per seguire il viaggio. E il Banco Sicredi, il Banco dei Coloni e Cittadini, tutti quanti che occorre di un lavoro di un banco, come Sicuro di Vita, Consorzio, Finanziamento per le Rosse, Sicuri, l'Etel Sicredi. Basta che te lighi là che lo te parli con la persona per cada settore, del 3355-9204. Questo anno ancora, che ne questo mese, quell'altro, e novembre ancora, e nei sortei ancora di auto, moto e tanti altri brinde. Questo anno ne più di 1 milione di premi del Sicredi per quelli che partecipa del sistema di captazione. e anche a tutti gli altri che volevano start un bel posto, mettere sull'imprendimento squadra di Canavaro, un'opportunità per ti fare la casa dei tuoi sogni, come che ti dica idea del tuo gusto, della maniera che te vuoi. Le qua a Canavaro, ben dall'alto della città, che nel lotti di diversi tamagni, e con una bella vista per la città, perché le sue alto te vedi tutto qua a basso, tutta asfaltata e anche con illuminazione LED, saneamento basico tutto a posto, come che vuole un lotteamento. Voto star ben, ora viene del lotteamento Leo sul imprendimento squadra di Canavaro. Lighe per lei con Leo Paludo del 981 15 99 60, giusto così. Vai Brutin,
1: io tu ben fatto ti
2: sicuro mi vim piang, ma vau
0: toc
1: cioè voi tocca prima di dare calo me ne dimentico legare liga qua ligate te la zap qua Luis Balardin.
0: Ah.
1: E garita, non funziona mi è fix, non detto, ma buttelo fuori. Noi buttiamo fuori del buon Luis, porco. Calma, le sempre così. Ah, ormai i fix caio di moda.
0: Ah, sì.
2: Sono Peter Zappa, esatto.
1: Ma il volo Marina Companella, ne è stata fuori là.
2: Marina.
1: Un strucco nasso e lui è sempre ascolto.
0: Ah, lui non perde niente del programma.
1: Luis Balardin l'aveva fatti,
0: ma
1: vedi
0: che è liga il radio mattina, lo sliga solo la sera quando va a dormire.
1: Certo, è radio e compagno do dia a dia. Giusto, Valeo, dopo mandiamo la musica a Luis, trucò. Andiamo i compagni qua. Qua abbiamo Accademia BL Power di Bolduri, la De Vanini, verta del lunedì al sabato delle 5:30 alla mattina fin le 10 la sera. Latte la Rua Duque de Cascia 351 in Vanini. Che vuole stare elegante, con buon fisico, restare più bello un pochettino, apparenza buona, se ti accorre corre che Dio qualche tempo, corre qualche dunte che è più fisico, vai là a fare accademia, allora che là è il posto, di tutti i tipi là di muscolazione, ti stufi, così allora, telefono 981 30 08 61 con Arilzo, 981 48 45 44 con la Tatiana De Vanini. E qua abbiamo anche i netti. Ti che ti vuoi una internet di qualità, entra in contatto con la GSI Netti, che abbiamo la soluzione giusta per te. Consulta il nostro piano e vieni a essere felice anche a te con la meglio internet più rapida della regione. 3340 158 del fisso, funziona lo po' Rafa. O 981 48 10 10 del WhatsApp. Rafa Garbin e compagnia limitata la De Vanini.
2: Dite in quale sempre più facile per il zap, perché te puoi mandare un messaggio.
1: Ma in
2: quale
1: zap? Non è perché ti telefoni là de fixo là de fio se fuori.
0: Cascai de moda ormai.
1: Vai. Qua abbiamo anche qua a San Domingo del Salon de Bellezza di Amarile Lorenzetti, conta con visagismo, leitura facciale e corporale, terapias capillares e trattamentos capillares in generale, avaliazione e analisi de visual. Va a scoprire sua miglior versione no Salon de Bellezza da Marilde Lorenzetti in San Domingo do Sul. Telefono 54 999 22 73 33, là in San Domingo
0: del Central.
1: Del Central Marilde, che ancora deve mandarmi il completo, qua te che mandate un pochettino, qua te mi mandiamo la maglia 15 di.
0: Ah, ma che buon.
1: La gamassa lavoro.
0: Ma qua che te che parlare del capillare, lo per chi? Cavei?
1: Ah, là lì di tutto. Ma ho potuto andare anche
0: ma
1: qui.
0: Se
1: ma le sue perdoni, l'idea. Ma uomini se... non...
0: Ma donne, non resta care, che gli uomini che resta care.
1: Ah, resta anche ele, sì.
0: Oh, per amore di Dio.
1: Ma sono mia, Marilla, se la sue perdoni o anche uomini.
0: Se la mi garanta che mi mette su un po' di pei su per solo i cosi vuoi anche a me.
1: Dio signore.
2: Dopo ti dà
1: la
0: ora. I pedocci mi ha detto di qua che è stufi di sbrisciare su per testa.
1: I pedocci parla mia, no. Guarda qua che abbiamo un caricato qua. Eliette Gubert, buonanotte.
0: Becche date del
1: cadetto. Detto
0: becche
1: date, non mi ricordo che
0: cellulare qua c'è un disco di un disco davanti. Ma che ne è di Luis della Vecchia, che ha detto buonasera, un a tutti, Valti San Giondo sul Santa Catarina. E come che la boia là, Bariga Verde, piova anche lì, per amor di
2: Dio. Mi cate che sì, che i temporali andati su anche a parte là.
1: Santa Catarina, Paranà, sì, Argentina, sì. Che ti ho visto, tempesta.
2: Amor di Dio.
0: Ma mi fa qua il commercialzinho là da Vita Farma, là da Vanini. Mm-hmm. Lena farmacia per i nonni e nonne, i giovanotti, i tosatei.
1: Che tu mi hai scritto?
0: Là che ne farmacia popolare adesso, ti che ti vuole rimedietti, più barato, per niente. Le so là a fare il cadastro là e...
1: Ma per niente no, o sì?
0: Se ti sei del cadastrato, ti gava rimedi per niente.
1: Conforme il tipo di rimedio,
2: che ne desconti, che ne
0: ne desconto, che ne per niente. Compagni qui da pressione,
1: facilita,
0: continuo i valai, lo c'è per niente. Loro le sol passare là da farmacia, là da Silvia, là in frente al posto di salute, e far tutto quello che vuole. Dopo c'è pa' i rimedi. E beh, sarebbe mio cuore che mi il cuore. Farmacia Vita Farma, la farmacia della popolazione tutta.
1: Devanini.
0: Devanini.
1: Il mio telefono?
0: Ma la mega mia passa? E mi.
2: Ah, ma dopo c'è cata fuori.
0: Uff, ma se.
2: Ma fassi. Il gusto che che l'ulga paga il frete per i preti là.
1: Per chi?
2: Per i preti.
1: Gusto, ancora te vedrai i soldi preti.
2: Ma lui.
1: E mi corri volte il pincio.
2: Ma a sua parte lui l'ha fatta.
1: La fa la sua parte,
2: pagala,
1: ma puscia a sacco.
0: Il legale mandava un recado, quello che ha detto che se Dio ci appare un pochettino d'entrata nel purgatorio.
1: Mi non mi interessa là davanti, ma lui qua adesso. Porco cane, ma tu sì.
0: Ma se ti arriva là per caso dei libri, ti c'è per mia porta, mi ha detto un ben feito.
2: Io volevo fare una sorpresa ai preti.
1: Lei vedo pusce sacco, lui è qua di sta prete, nel studiare a prete. Mm. Ah, quella
0: paura. Ma mica volta che sono stato battezzato per i fricca puscini, mm-hmm. I frati.
1: Sì. Sono amiche che sei strambo.
0: Ma ascolta, quando che il frate mi ha battezzato, stai in 67. E mi levanta su e manco siete il frate gli ha detto che mi dea prete, se gas balia feio.
1: Lui una volta voleva che cavolo di battesia dire questo come essere un padre.
0: Guarda come lo mette che ha detto che il tosatello bel qua va a freddo.
1: Bel.
0: Va a freddo.
1: No, un tosatello piccino in tutti.
2: Tutti è bello.
1: Tutti compagni come te noci.
2: Se sono meglio che pai, capo.
0: Ah, signore.
2: Guarda qua lui. Guarda che ha la faccia da mamma, è pupà, anche il naso di pupà.
1: Tutti. Con l'altro che ha detto, è importante che avesse salute perché il resto.
0: Ma sento sicuro che le tu che ti ho usato qua.
1: Guarda qua
0: sul... Ma chi che lo ha fatto? Sono mio, ma chi che lo ha creato sta me.
1: Luis della Vecchia. Buonasera, ostrucon a tutti, Valti San Giondo sul Santa Catarina. E anche qua che ne de lega mette una figurina.
0: Avviso tiro!
1: Avviso tiro te.
2: Ma parlare di Tatin, ma sa che sti anni i preti, i frati che erano tutti barbudoni, no?
0: Sì,
1: sì. Mi sono andato
2: te.
1: La prima missione San Paoletto, adesso mi ricordo più l'anno, ma nel 1980 è un schebrato, 75 e 80 pure lì, la che ancora la croce la
0: 92-93 l'està.
1: No, ma quella è stata dopo, un'altra, no, ma no. la prima sì. Che venite qua dai Vanini fino a qua con la barra non so se anche, ma vedete che quando che veniva meno Geraldo,
2: dipende da come
1: che e i frechi abbiamo ancora i nomi di frechi morti tutti vedere mai tosi di Dio mai visto con la barbona qua do
2: no anche l'anno che si stia è stato in 86 di 8 a 13
1: l'estate. Una settimana l'era tutti di là un di per te un di per gli uomini un di per donne un di per le gioventù
2: poi la si fa venire sul
1: pelle e si piange tutti l'ultimo di là mi vedeva che non era un che non ha piandesto
2: ma lo ricrea un ambiente
1: ma in cui caro di Dio mi ha più fatti a far piangere un
2: mi ha pipì che tanto come
1: l'altro i capi lacrime
0: non le fa si può capire perché Pinicioni va a messa
1: no ma il problema guarda qua e il problema è così
2: le missioni che hanno là dubbio che resta fuori un
1: isoli di 50 anni 60 in Rio metti anche un pochettino di più un pochettino manco E il povo, lui interior, perché te si dà di famiglia, maggioria interior.
2: L'inseramento dopo.
1: Dopo l'inseramento. Ma ascolta qua, il popolo era poco istruito, non che n'era radio, non era televisione, non era cellulare, non che n'era niente. Allora quel che parlava un prete, e il prete era la voce di Dio.
2: Ma le sempre sta.
1: Manca in cui, ma una volta l'era sagrada, ma in cui tanti gli famiglia conta i preti. E allora c'ho quel che diceva, e veniva là perché questo, che quel, e confessarlo, non che passi un di confessare. Mm-mm. Dopo lui sapeva come fare la sua predica. No, così di Dio, arrepia il pel.
2: Sicuro.
1: Meu Deus.
2: Ma parlare di Tatin.
1: Qui che vuole dire che fece così con la gioventù che era in cui lì?
3: Ma sento così che va via?
1: Ma chi indese fosse lì?
2: E quei vecchi no?
1: Beh, noi vecchi non lo mai sappiamo di come che la sé.
2: Ma parlare di Tatin mi viene in mente una frottola. Mi ha detto a mamma che aveva una tosetta. E ha detto, e la cataca era un'altra volta in viaggio?
1: Sì.
2: E ha detto a Tosetta, volare tu mio un fratelletto o una sorelletta? La Tosetta che pensa un pochetto, per me potrebbe essere una bicicletta.
1: Una bicicletta. Oddio, sta certo? Interessa a me un altro.
2: E di Dengole, le lia storia dei cappuccini una volta si è pensato a fare meglio, quello è il materialismo.
1: Ma guarda qua.
2: Invece da un fratelletto voleva una bicicletta.
1: Come un fratelletto piccinino, perché una volta era tutto innocente, in cui nasce Isabella che dopo le nascesto.
3: Ma tamai quando gli fanno in giro con chi
1: uccello. E lui che
2: gara. Viene fuori perché muovendo il cellulare.
3: Sì, pesante.
1: E gava.
2: E fanno la selfie.
1: Meno tempo che ti manco, guarda, se devo salvare i cartofi, io devo debosciare un'anità adesso. Guarda qua, è il seguente, un tuo fratello in 2-3 anni, 5 anni, che era la sua vicina che era intinta, gravida, con la panzona pronta per gagnare, e lui guarda con la panza, la dita, tia, gavio che rento di quella panza lì. E la garita, rento qua che ne è il mio fiore che mi lo amo tanto. E la garita, e lui lo guardava, Mattia, se lo amè tanto lo avevo mangiato, perché? Hai visto?
3: Cavolta che il prete Alessandro lì che le sta qua
1: davanti. È polacco? Quella sizia piange quando credete
3: una volta che ha detto che era tutte, un qua. Uomo che ha detto che diceva che lui due vedo che lo fa piangere ma se era lui le dure c'è così che dice che è morso un padre che ha detto che no, fa l'intero no
1: con il bevea un due bicchieri di vino la pandea
3: come questo un becerotto due di vino e dopo che ha detto sono dal lago comincia a pregare la messa. E ho detto, ma voi vedete se in cui il pianse o non pianse quel bicio lì. E il gatto comincia di pin pianettini, foindo, di repente il gatito, e il tira fuori il fassoletto, il scarsello, il gatto c'ha su gatti oggi, e pianse o non pianse? E il gatito dopo fare l'offertore, il gatito, mi voglio di ridere un po' di vino di notte, ma dos pi bon venire su. Padre Alessandretto.
1: Quello era un marginale. Lui, quando che andava a pregare una messa, che vedeva che non era tanto, perché le donne andavano a pedire una volta ancora in cui in chiesa. Oh, sì. Cioè, era pure donne qua, e lui cominciò a toccare il fondo proprio per vedere le piante, e lui si emozionò anche a lui. E dopo il dia della bodega, allora se la cavea là, dite che ho visto una che l'ho mai vista fare la lacrima, ma la sega su la smoglia un fassoletto. Lui ci ha piaciuto che aveva una voce.
2: C'è per dell'emozionale.
1: Una volta udì che è andato a una delle ultime messe che lui ha pregato, è stato là della scoletta.
3: La via?
1: La via della scoletta. Ho sempre in mente che non era stata una l'armilinda del Mingo. Vedete che a me piace tanto così, perché lui gli tocchetta emozionalmente.
4: Tocchetta e spinge proprio.
1: E dopo Xavier ti appare l'assunto, mm-hmm. E te lo intero. Fare un intero. Boh, allora là.
2: Ma che una volta l'era facile, che ne era mia tante cose per te.
1: Isto.
2: Dite, c'è più qualche cosa lì, l'era realtà.
1: È realtà, allora con
4: l'altro. Chi che vedeva una TV, un cellulare, no,
1: nessuno. Niente, cioè,
4: loro non sapeva niente.
1: Pure.
4: Mandiamo a suonare, perché le 9 ore ormai che suoniamo più.
1: Allora suoniamo la... Mandiamo la Marina Campanella per Luis Ballardin, la do a Fatima, la Santa Gemma.
3: E mandiamo anche... Quella che ha di mandare il shot all'arrangere là per Solto Bossanello.
2: Giusto.
3: La due salette. Troppo naso allora là. Forra sonade!

0: Ecco, siamo di ciucciar dolci, qua no altri. Dolci di menta.
1: Caffè.
0: Caffèzitto. Uscite, andiamo avanti.
1: Dolces caffès.
0: Io ricordo da Cluviso.
1: È Adriana Danmini Lagadito. Boa noite, buonasera. Anche l'Antonia Carniella che ha detto buona notte, buonasera. E piova per tutto. 40 no magari.
0: No, per tutto no. caro di Dio, allora se fosse per tutto.
1: E da lei e Gabettesa fuori non veio tiro. Ma non chegò il cagnone ainda.
0: Sto armando a pistola, Gavita.
1: De Cedro! Manda pra cá os fuzil ali que nós detonemos esses